0: Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat Mahat
1: Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta

Dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, d